all'ombra del giovedì, alla sina ora tu, d'amore, ma fosse tempi salire, alla sina ora tu, alla sina ora tu,